los dos. E non mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe più di cantarla là. Ma se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me.

se va a meterlo en el mix. E non mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe di più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni tu già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballar con